0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleva Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi svegliarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Pomeriggio Rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: That's it.
1: I'm going to the other.

son cul à Honolulu.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa un malinghe, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, è un leghi.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Radio Jeans.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Oh yeah. Yeah. Woo! Yeah. Yeah. Now when I was a young boy,

0: bet that.
1: Sono le 7:02.
2: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
4: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ruba una scarpa, arrestato ladro con una sola gamba. Ha perso una gamba e tutti i sospetti sono quindi caduti su di lui quando è scomparsa una sola scarpa in un negozio di Maldegem, in Belgio. Ma il ladro invalido è stato trovato e arrestato. A scoprire il furto è stato il commesso del negozio di calzature. Un portavoce della polizia, Rick de Kremen, ha dichiarato che le autorità sono state allertate e hanno rapidamente scoperto l'uomo, che coincideva con la descrizione dei titolari. Il furfante rischia una denuncia penale. Il ladro poco scaltro, un richiedente asilo politico di nazionalità russa, è stato consegnato alle autorità giudiziarie e rischia una denuncia penale. Rami Flash. Speriamo per lui che almeno la pena tenga conto della sua particolare condizione e sia ridotta a metà. In fondo non era un furto per spaccio, ma è evidente, per uso proprio. Avere il braccio lesto ma una gamba sola. Ecco il guaio, come ci raccontano i Kill. Appunto, arm and a leg.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: es el amor. Hagamos el amor.
1: Hagamos el amor.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvio.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
1: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
4: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi, Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
5: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
4: Il favorito è Gianfranco Zola.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Ehi, centauri!
7: Ehi, dici a noi!
6: Certo, dico a voi! Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30, e si chiama Le 20 in Jeans.
8: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia, la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia, alla sera, ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è lei che risponde. Federica Angeli. Salve a tutti, siamo Maria Sole, Camilla, Gabriele e Massimo, della classe 3B del Liceo Colonna di Roma. Siete all'ascolto della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nella puntata di oggi parleremo della mafia su Roma, partendo da una serie TV ed un film dedicato al tema, Suburra. Nonostante la mafia sia spesso associata a regioni meridionali, come la Sicilia e la Calabria, è importante riconoscere che fenomeni criminali possono essere presenti in varie parti del paese, compresa Roma, la capitale, che in questi anni ha dimostrato di non essere immune a fenomeni di illegalità e violenza, guidati da gruppi o famiglie di criminali, organizzati con precise regole e affiliati con la mafia o la camorra. Tuttavia, la situazione può variare notevolmente da quartiere a quartiere e non si dovrebbe generalizzare l'intera città o la sua amministrazione. Le autorità locali lavorano costantemente per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità. Gli studi cinematografici sono sempre stati molto interessati e attenti a questo argomento. Quindi, per far sì che anche i più giovani prendano coscienza sulla criminalità organizzata su Roma, hanno fatto una serie TV riguardo ciò, intitolata Suburra. La serie ha riscosso un notevole successo negli anni, sia a livello di pubblico raggiunto, sia a livello di critica sociale e culturale che le è stata dedicata.

0: un prodotto televisivo ispirato, ricordiamo, al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, pubblicato nel 2013, al quale seguì la pubblicazione nel 2015 di un altro romanzo correlato al tema dal titolo La notte di Roma. Suburra, nelle sue versioni cinematografiche, diretta dal regista Stefano Sollima, e nella sua versione televisiva prodotta da Netflix, si emerge in un panorama intricato e avvincente che esplora la connessione tra la mafia, la politica e gli affari a Roma. La trama si sviluppa attraverso personaggi complessi e situazioni criminose che riflettono la tensione tra le forze oscure della criminalità organizzata e le istituzioni ufficiali. La serie TV segue le vicende di gangster locali e politici pubblici ambigui e imprenditori senza scrupoli, mentre cercano di consolidare o mantenere il loro potere nella capitale. Gli intrecci narrativi mettono in luce la corruzione che si annida nelle stanze del potere e i collegamenti tra il sottobosco criminale e le istituzioni ufficiali. È fondamentale sottolineare che Suburra è un lavoro di finzione, creato per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Sebbene possa riflettere alcune dinamiche sociali reali, non può essere preso come un resoconto preciso degli eventi o della situazione attuale a Roma. La serie si basa su elementi drammatici e spettacolari per narrare una storia avvincente, ma è importante separare la fiction dalla realtà quando si discute della presenza della mafia a Roma o in altre parti d'Italia.
1: Le motivazioni dietro la creazione di Suburra sono diverse. Rappresentazione drammatica. L'opera offre una rappresentazione tragica di vicende criminali e politiche, attingendo da situazioni reali, amplificandone per intrattenere il pubblico. Esplorazione di temi sociali. La serie affronta temi come la corruzione, la connessione tra mafia e istituzioni e le drammatiche e le dinamiche sociali complesse che possono sorgere in contesti urbani. Intrattenimento e coinvolgimento. Suburra è stata creata per intrattenere e coinvolgere il pubblico attraverso una trama avvincente e personaggi ben sviluppati. Il telefilm non mancano anche momenti di battute fra i personaggi che hanno ispirato video e anche meme sui social. Riflessione sulla realtà. Nonostante sia una finzione, Suburra offre uno sguardo immaginario sulle dinamiche di potere e corruzione che possono sussistere in contesti urbani complessi. Centrale è il ruolo della periferia nel diffondere la criminalità, ma anche la figura di politici corrotti, di scambi di favore in cambio di voti e di dinamiche commerciali ed economiche. La serie TV Suburra è stata creata nel 2017 ed è composta da 3 stagioni. I principali personaggi delle serie TV sono Aureliano Adami, Spadino Anacleti, Gabriele Marchilli, Samurai e Angelica Sale. I protagonisti sono interpretati da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Edoardo Valdarmini, Francesco Acquaroli e Carlotta Antonelli.

0: Il film Suburra è uscito nel 2015 ed è basato sull'omonimo romanzo. Alcuni attori principali includono Elio Germano, Pier Francesco Favino e Claudio Amendola. La durata del film è di circa 130 minuti. Riguardo all'impatto, è stato ben accolto dalla critica per la trama avvincente e la rappresentazione di Roma, ma, secondo la nostra opinione, non ha avuto un impatto globale significativo, come alcuni altri film dedicati all'universo della mafia o della criminalità. Farò un falò gigantesco, una festa mai vista prima, il mio inno alla vita.
1: La nuova stagione di Netflix, intitolata Suburra Eterna, composta da 8 episodi, si configura come una sorta di quarta stagione di Suburra. La trama si sviluppa a Roma nel 2011 con Amedeo Cinaia che, dopo aver abbandonato la politica, assume il ruolo di capo nel mondo criminale insieme a vari personaggi. Spadino Anacleti, noto anche come Alberto Anacleti, torna forzatamente per proteggere la sua famiglia dalla vendetta dei fratelli Luciani, il cui passato è legato agli Anacleti. Questo nuovo capitolo si concentra sulle dinamiche della guerra tra i fratelli Damiani e gli Anacleti, con Spadino al centro della vicenda.
2: Abbiamo scelto questo tema perché ci appassiona la serie TV, sia perché volevamo collegarlo e analizzare l'argomento della criminalità organizzata sul grande schermo. Vi ringraziamo per l'ascolto, un saluto da
0: Camilla,
1: Maria Sole,
2: Gabriel Travaglini e Massimo Genovesi, dalla classe terza B del liceo Vittoria Colonna. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Bella raga, sta radio suona così.
5: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
4: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
5: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune, sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini, torna ufficialmente sulla panchina azzurra insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.

Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla. E se qualche volta col tramonto nei tuoi occhi c'è una lacrima,

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

se la mia quittezza mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sogno.

lento. Così la milonga rivelava di sé, molto più

del silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La prima chiesa heavy metal. Alcuni potrebbero trovarlo blasfemo, ma per i membri della Pantocrator Church a Bogotà, in Colombia, l'heavy metal è una pura forma di devozione. Probabilmente troverete difficile associare le urla e le schitarrate ossessive con la calma e la pace interiore che una chiesa è solita dare ai propri ospiti, ma in qualche modo i 40 membri di questa comunità religiosa sono riusciti a trovare il nesso. A dirla tutta, non ci sarebbe da stupirsi se le persone entrando in chiesa per la prima volta scambiassero una messa cristiana con una ben più macabra messa satanica. È una reazione spontanea da parte di chi vede tutte queste persone vestite truccate di nero. Borche, cinture, stivaloni in pelle e piercing su tutto il corpo, ma per fortuna si sa, l'abito non sempre fa il monaco, e allora ecco che il fondatore della prima comunità religiosa heavy metal al mondo, Christian Gonzalez, ci racconta: quando Gesù si trovava in mezzo al popolo, non faceva distinzioni di razza o condizione. Prostitute, ladri o ricchi signori erano tutti benvenuti per lui. Secondo Christian, è perfettamente normale avere un rapporto stretto tra musica metal e Gesù Cristo. Rummy Flash. Non demonizziamo il metal, come dice il reverendo. Gesù non lo avrebbe fatto. Vi faccio ascoltare una canzone che è nell'Olimpo del metal. Una canzone che parla di sentimenti, una canzone molto dolce. Una canzone che, tra l'altro, parla anche del giardino dell'Eden. Nel giardino

0: dell'Eden non lo sai che ti amo? Nel giardino dell'Eden, dolcezza, non sai che sarò sempre vero? E ti prego, prendi la mia mano.
1: Inagata da vida, Iron Butterfly.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ni Hao Women's Radio Jeans Network.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
2: Anche lo stile di vita è importante?
3: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should
1: be fun. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Giuseppe Di Matteo, l'ennesima morte innocente.

0: Buongiorno a tutti da Mattia, Danila, Giada e Salvatore, dalla terza B da me Mattia e dalla seconda B
1: Danila, Giada e Salvatore.
0: Oggi parleremo di uno degli eventi più angoscianti e cruenti di Cosa Nostra, ossia la storia di Giuseppe Di Matteo. Parlando della sua trama, Giuseppe Di Matteo nacque a Palermo il 19 gennaio del 1981 ed è morto a San Giuseppe Jato l'11 gennaio del 1996. Figlio del boss Santino Di Matteo, Giuseppe era un ordinario bambino con una grande passione per i cavalli. Il padre, detto Mezzanasca, era in stretti rapporti con Giovanni Brusca e venne arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di essere l'esecutore di diversi omicidi ed iniziò in carcere a collaborare con la giustizia. Fondamentale la sua collaborazione che portò ad una svolta nelle indagini relative alle stragi di Capaci e in Via d'Amelio, poiché Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. Cosa Nostra, pertanto, incaricò Giovanni Brusca di rapire il ragazzino di Santino il 23 novembre del 1993. Il ragazzino scomparve e venne portato nel bunker che era stato allestito appositamente per la prigione. In seguito venne recapitato al nonno Giuseppe un biglietto con scritto: «Il bambino ce l'abbiamo noi, non andare ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote». Si avvicinò al nonno di sera un membro che gli mostrò una foto del bambino ed affermò: «Devi andare da tuo figlio e farci sapere che, se vuole salvare il bambino, deve ritirare le accuse fatte a quei personaggi, deve finire di fare tragedie». Rientrato a casa, il nonno raccontò alla nuora l'accaduto, la quale chiamò la DIA. Subito dopo, negli uffici della DIA, la moglie riferì al pentito del rapimento, ma nonostante i messaggi intimidatori continuassero ad arrivare a casa del nonno, tramite un uomo di fiducia di Brusca, Pietro Romeo. Santino continuò a collaborare ed i suoi racconti trovarono riscontri da parte di Giuseppe Pignatone e Francesco Lovoi, i sostituti procuratori. E la notizia divenne in seguito di dominio pubblico, poco tempo dopo, quando un redattore vide l'immagine del bambino e poi un'altra in cui saltava a cavallo sopra una volante della polizia. Il boss Antonino Madoni, facente parte di Cosa Nostra, affrontò in seguito Leo Luca Magarella nel carcere di Paliano, trovando inaccettabile il rapimento del bambino per ricattare il padre. Quando la Corte d'Assise di Palermo condannò Bagarella e Brusca per l'omicidio di Ignazio Salvo, Brusca ordinò di uccidere il ragazzino a Giuseppe Monticciolo ed Enzo Brusca. Fu così che l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di prigionia.

Il racconto fu ricostruito da Chiodo e Monticciolo. Il 28 luglio 1998 raccontò Chiodo: già eravamo nella stanza, ho aperto la porta arrugginita, disse al ragazzo di mettersi in un angolo vicino al letto, sono andato da dietro e ho messo la corda al collo, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Nel momento in cui ho buttato a terra il ragazzo, Monticciolo, mentre si avvicinava a tenergli le gambe, gli disse:

Mi dispiace, tuo padre ha fatto il cornuto. Nello stesso momento disse Brusca: ti doveva guardare meglio degli occhi miei. Eppure, chi lo doveva dire? Il ragazzo ha fatto solo uno sbalzo, solo e lento, solo quello, e non si è mosso più. Giravano solo gli occhi e vedevo la bava che gli usciva dalla bocca. Enzo Brusca ogni tanto andava a sentire battiti del cuore al petto del ragazzo. Quando ho visto che il ragazzo era morto, mi ha ordinato di spogliarlo. Spogliato, il ragazzo era urinato, se l'era fatto addosso dalla paura. Infine, gli abbiamo tolto tutti i suoi averi e l'abbiamo messo nel

0: questa storia è veramente un qualcosa di terrificante. Volevo chiedere a Danila quali fossero i suoi pensieri riguardo questa storia. Quindi, Danila, tu che cosa ne pensi?
1: Penso che questa storia sia una delle testimonianze più raccapriccianti, perché per la prima volta è proprio un comune ragazzo ad averci messo la vita. Tu invece cosa ne pensi, Mattia?
0: In linea generale queste sono comunque le mie opinioni, le stesse. Voglio solamente aggiungere quanto il potere mafioso sia così radicato all'interno della società meridionale da poter permettere questi crimini con l'umanità con successo per 779 giorni.

Abbiamo scelto questa storia perché permette di ricordarci il motivo per combattere le mafie, ma soprattutto quando le vittime sono bambini. E questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Mattia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La mafia è un meccanismo molto grande, articolato e diffuso, che spesso promette a ragazzi, anche in difficoltà, una vita migliore. Utilizzati come esecutori di omicidi, alcuni scalano le gerarchie diventando grandi, giovani boss. Ricordiamo Emanuele Sibillo, boss ventenne ucciso nel 2015.

altri perdono la vita anche per decisioni altrui, come Giuseppe Di Matteo, che ci sentiamo di definire innocente, poiché senza colpe, se non quella di trovarsi nel contesto sbagliato al momento sbagliato, ha perso la sua giovane vita.

0: fatto bene. Queste le parole pronunciate da Vittorio Signorello e utilizzate come prova grazie all'utilizzo di microspie in occasione dell'indagine Anno Zero, alla quale è seguita l'omonima operazione.
1: Ciao, siamo
0: Vincenzo
1: e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
0: Sofia, ma dici un po' chi era Giuseppe Di Matteo?
1: Giuseppe Di Matteo, appartenente a una famiglia mafiosa, figlio di Mario Santo Di Matteo, chiamato Santino e Mezzanasca, nacque il 19 gennaio del 1981 e morì l'11 gennaio del 1996. Fu un ragazzo siciliano, rapito e ucciso da Cosa Nostra, associazione mafiosa siciliana, all'età di 14 anni. Fu tenuto in ostaggio 779 giorni e poco prima del suo 15° compleanno fu ucciso strangolato e venne sciolto nell'acido per ordine del mafioso Giovanni Brusca, che fu il mandante anche della strage di Capaci.
0: In questi minuti abbiamo discusso di un episodio terribile, giuntoci attraverso le parole dei pentiti, degli uomini d'onore che hanno preferito la giustizia alla loro prima lodata mafia. Sofia, secondo te perché un mafioso dovrebbe decidere di diventare un pentito?
1: Beh, questa scelta spesso è di certo data da un profondo ragionamento personale che molte volte è spinto dal voler dare un futuro diverso a tutti i giovani e quindi i propri figli. Ad esempio, riporto le parole di Tommaso Buscetta, uno dei più grandi pentiti della storia. Intendo premettere che non sono uno spione e non intendo propiziarmi ai favori della giustizia. Voglio raccontare quello che so sulla mafia, senza pretendere sconti, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano.
0: Sulla base di quest'ultima testimonianza capiamo come la vita di mafia non debba essere un'opzione per i giovani desiderosi di cambiare le sorti della loro vita, dato che anche arrivando ai vertici di questa organizzazione non sarà mai una vita degna di essere così chiamata.
1: Un saluto da Sofia,
0: Vincenzo, Massimiliano e Flavio in regia.
1: Grazie dell'attenzione.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: La madre del bambino sciolto nell'acido. Giuseppe ha vinto, la mafia ha perso. Così recitava il titolo dell'articolo del Corriere della Sera del 10 novembre 2008. Ciao a tutti, siamo Sofia e Giorgio della seconda B, Nicolò della prima B e con noi dalla regia Marco Giuseppe della seconda E, dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. E con questa citazione vogliamo introdurre l'argomento di cui andremo a parlare, l'uccisione di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo, nato a Palermo il 19 gennaio 1981, è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni per ritorsione e vendetta nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritratto le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica e per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini, fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per l'equitazione. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
6: Il
1: L'omicidio di Giuseppe è stato dettagliatamente descritto. Il racconto di quella sera fu ricostruito sia da Chiodo che da Monticciolo, gli assassini di Giuseppe divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto. All'udienza del 28 luglio 1998, Chiodo raccontò: «Io e Monticciolo entrammo nella stanza del bambino, in cui era stato deposto dopo il rapimento. Lo mettemmo ad un angolo con le braccia alzate e la faccia al muro, e io gli attorcii una corda al collo. Lo buttammo successivamente dalla finestra. Monticciolo poco prima gli disse: "Mi dispiace", rivolto al bambino. "Tuo papà ha fatto il cornuto". Tra i presenti c'era anche Enzo Brusca, ha dichiarato Chiodi. Quest'ultimo constatò di non aver provato nessun tipo di emozione dopo l'uccisione. Di essere stato un soldato, lui eseguiva. Si sentì responsabile, non voleva discolpare gli altri o se stesso. Tutti i coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Passiamo ora a raccontare le fasi del processo. Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ha ammesso di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato il brutale assassinio e scaricando la responsabilità del delitto su Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che è tornato da poco in libertà. Per l'omicidio furono condannati all'ergastolo circa 100 mafiosi. Il giudice Alfonso Sabella emise la sua decisione nella corte di Palermo. Per concludere, Giuseppe Di Matteo era puro, un bambino innocente coinvolto in azioni degli adulti, con tante ambizioni, tanti sogni che non si potranno mai realizzare.
6: Ciao a tutti, da Sofia
1: e da Nicolò.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 11:03.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
2: Anche lo stile di vita è importante?
3: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, questa è La Giusta Frequenza ed oggi vi parleremo della creazione di Cosa Nostra e delle sue conseguenze in Italia. Io sono Ivan e vi parlerò di Charles Lucky Luciano, il creatore di Cosa Nostra.

0: Salvatore Lucania nasce a Lercara nel 1897 in Italia. Già in giovane età si contraddistingue tra i suoi coetanei per l'uso della violenza, ma la sua permanenza in Italia durerà poco. Infatti, a 8 anni emigrerà con i suoi genitori in America nel 1905. Si contraddistingue subito tra i suoi coetanei per l'uso della violenza. Infatti, creerà un gruppo di bullismo dedito al guadagno di un pegno al giorno in cambio di protezione. La sua vita cambierà nel 1929, più specificatamente il 16 ottobre. In quella notte verrà preso da uomini che ancora oggi non sono identificati e verrà accoltellato e picchiato fino alla perdita di conoscenza. Verrà lasciato lì, in una spiaggia a New York di Staten Island. Luciano venne trovato per caso grazie ad una guardia che passava di lì e lo portò subito in ospedale. Da lì prese il soprannome di Lucky, cioè fortunato, per la sua fortuna alla sopravvivenza di quell'attentato. Cambierà anche nome, da Salvatore a Charlie, siccome Salvatore l'ha reputato sempre un nome troppo femminile. Nel 31, con l'uccisione di Maranzano, il comandante fu appunto Luciano, vennero istituite le cinque famiglie di New York, con l'esclusione però della carica dei capo dei capi. Questa idea era venuta in mente a Salvatore Maranzano e per questo gli costò la sua morte, poiché la sua scelta venne vista come un tradimento da parte degli altri membri. Le cinque famiglie in questione erano i Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. Queste riunioni delle famiglie servivano appunto per decidere chi eleggere in politica, quale droga far dilagare per le strade o se decidere l'omicidio di qualcuno. Questa scelta portò a incredibili risultati, infatti erano inaffermabili. Appena l'arresto di Lucky Luciano, avvenuto nel 1936, il motivo del suo arresto era lo sfruttamento di prostituzione illegale e prese la condanna più alta mai registrata in un tribunale di New York, ovvero 30 anni. Nel 42 però la Marina degli Stati Uniti d'America contatterà Lucky Luciano per il suo aiuto durante lo sbarco in Sicilia degli alleati. Lucky diede una lista di nomi da contattare una volta arrivati lì sull'isola. Per il suo contributo Lucky Luciano venne premiato con la grazia dal governatore di New York Thomas Dewey nel 1946, però esiliandolo dagli Stati Uniti d'America non potendo mai tornarci. Gli ultimi anni di Luciano passano in sordina per via dell'esilio, commettendo crimini in giro per il mondo senza commettere più una grande rilevanza sul palcoscenico mafioso. Morirà nel 1974 per via di un infarto. Il giorno in cui è morto dovrà incontrare Martin Gosch per la sceneggiatura sul film autobiografico Lucky Luciano. Dato l'imprevisto, verrà poi pubblicato un libro con la sua vita. Passo la parola a Federico, che ci parlerà delle conseguenze in Italia.
1: Grazie Ivan, ora parleremo a fondo di cosa succede in Italia e le conseguenze della mafia. Totò Riina è stato capo assoluto di Cosa Nostra dal 1982 fino al suo arresto nel 1993. Nacque a Corleone nel 1930, proveniva da una famiglia contadina di cinque fratelli. Già a 19 anni Riina fece parte della criminalità, fu coinvolto in una sparatoria e fu condannato a 16 anni di carcere. Il suo periodo di libertà durò relativamente poco, infatti nel 1963 tornò nuovamente in carcere. Visse una vita oltre i limiti della legge e commettendo innumerevoli crimini e atti brutali. Viene ricordato dalla cronaca italiana per il suo atto più brutale: rapire e togliere la vita al figlio del boss pentito Giuseppe Di Matteo, sciogliendolo nell'acido, lanciando così un avviso a lui e agli altri pentiti. Dal 1993 gli viene dato l'ergastolo proprio per questo fatto. Morì nell'ospedale di Parma il 17 novembre 2017. Ora parla Massimo con un altro personaggio della storia della mafia italiana.
2: Io vi parlerò di Bernardo Provenzano, uno dei maggiori boss mafiosi. Bernardo Provenzano nacque il 31 gennaio 1933 a Corleone. Come tutti gli altri boss mafiosi, Provenzano aveva diversi soprannomi, uno dei quali Bino Utrattori, Bernardo il Trattore, per la violenza con cui eliminava i suoi nemici. Provenzano ebbe un'importanza notevole, infatti veniva considerato il capo dei capi di Cosa Nostra. Nel 1954 Provenzano inaugurò le sue prime attività illecite, le quali consistevano nella macellazione clandestina di bestiame rubato nei terreni di Corleone. Nel corso degli anni commise e venne coinvolto in vari sparatori e omicidi che lo portarono alla cattura l'11 aprile 2006. Provenzano morì a Milano il 13 luglio 2016 all'età di 83 anni per un cancro alla vescica e per aggravarsi delle condizioni di salute.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

tenta di rapinare casa, ma ci abitano il campione di karate e la sua squadra. 4 giugno 2012. Le rapine e i furti non sono un buon mezzo per fare soldi. Lo ha imparato un ladro colombiano che ha deciso di introdursi in un'abitazione di Manizales, in Colombia, appunto. Il ladro era già riuscito a caricare nello zaino alcuni oggetti, tra cui un portatile e due macchine fotografiche digitali, quando è stato scoperto dal padrone di casa, che era nient'altro che Cristian Garces, che aveva appena vinto il titolo di campione panamericano di karate e che condivideva l'abitazione con l'allenatore e alcuni compagni di squadra. Come è facile immaginare, Garces e i suoi compagni hanno dimostrato al ladro che è meglio vivere onestamente, tanto più che l'uomo era riuscito ad allontanarsi piuttosto malconcio in un attimo in cui i residenti lo avevano perso di vista mentre aspettavano l'intervento della polizia, ma è stato racciuffato non solo dalla squadra di karate, ma sono intervenuti anche i vicini di casa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia per prelevarlo. Non sembrava ansioso di continuare a rubare, ha raccontato poi Garces. Sicuramente Garces e la squadra di karate hanno già sentito questa canzone. Peter Cetera, Glory of Love, dal film Karate Kid, parte seconda.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Menschen, die andere Menschen begleiten.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante del quarto G del liceo scientifico sportivo Blaise o Blaise, a questo punto come preferite, Pascal di Pomezia, in provincia appunto di Roma. Ed oggi vorremmo parlarvi appunto di Fabrizio Piscitelli, noto esponente del gruppo Irriducibili della Curva Nord di Roma e dei suoi legami con tutta la mafia capitolina.
1: Fabrizio Piscitelli, anche conosciuto come Diabolik, nacque nel 1966 e di lui si sa molto poco, se non che divenne subito una figura di rilievo nel mondo degli ultra, divenendo poi tra gli anni 80 e 90 capo degli Irriducibili, la parte della tifoseria più estrema della società sportiva Lazio. Questo stesso periodo avrebbe inoltre gestito due società che si occupavano di commercializzazione di gadget riguardante sempre la loro tifoseria, e questi capitali che ricavati dalle società saranno poi divisi tra la moglie Rita Corazza e le figlie Giorgia e Ginevra e un'associazione culturale chiamata Mister Henrik, mentre gestiva allo stesso tempo circa 13 piazze di spaccio sparse per la capitale.
0: Nel 1999 lui subì una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati riguardanti appunto il traffico di droga, mentre negli anni successivi, nel 2000, nel 2005 e nel 2007, subì altre 3 condanne per resistenza pubblico ufficiale prima e poi per lesioni aggravate. Nel 2015 invece fu condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado insieme ad altri leader degli Irriducibili e manager dell'SS Lazio per tentata estorsione ai danni di Claudio Lotito e dei suoi più stretti collaboratori. Piccola parentesi, Claudio Lotito, per chi non lo sapesse, è appunto il presidente della società sportiva Lazio, quindi questo ci fa capire appunto l'influenza che Diabolik aveva già in quel momento. Nel settembre del 2013, nell'ambito dell'operazione Castillos, guidata appunto dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, Piscitelli emerse come principale referente di un'organizzazione narcotrafficante autonoma, la quale si occupava dell'importazione in Italia di eroina da Germania e Turchia e di hashish dalla Spagna, per conto del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Fu emanata a questo punto nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare, che tuttavia fu eseguita circa un mese dopo a causa della sua latitanza dell'epoca. A gennaio del 2015 fu condannato a 4 anni e 8 mesi retroabbreviato per traffico di appunto sostanze stupefacenti.
1: In questi 4 anni ha fatto una scalata che non vi rendete conto, diceva di Piscitelli nel 2012 uno spacciatore intercettato nel corso dell'indagine Mondo di Mezzo. L'uomo spiegava a un suo interlocutore che Piscitelli guidava il gruppo di Montemilvio, quartiere di Roma Nord, composto da napoletani legati a Senese e albanesi. Questa è gente cattiva. Da allora la scalata di Piscitelli è proseguita come fotografa d'immagine grande raccordo criminale, per la quale il 28 novembre 2019 54 persone sono state

0: arrestati con accuse varie. Tra gli indagati c'era anche Piscitelli, considerato capo, promotore, organizzatore e anche finanziatore del gruppo dedito al traffico di droga, cocaina e hashish nel caso specifico. Un particolare molto curioso della storia di Diabolik è il rapporto con Gennaro Senese, fratello del famosissimo Michele Senese, anche detto O Pazzo, membro della Camorra e fondatore del clan Senese, ritenuto uno dei più potenti boss della città di Roma. Piscitelli e Gennaro Senese si conobbero poco prima degli anni 90, quando il primo cominciò a collaborare con la famiglia Senese in ambiti mafiosi, e poco dopo, all'inizio degli anni 90, vennero infatti indagati insieme.
1: Il loro rapporto però diventò ben presto più di un semplice rapporto di affari, ma una vera e propria amicizia, fin quando il 16 settembre del 1997 Gennaro venne ucciso a coltellate da Francesco Carlino. Dopo questa data Diabolik porterà sempre con sé la collana dell'amico ormai defunto, ed inoltre cambieranno molte cose tra appunto il Capultra e il clan dei Senese, ma di questo ve ne parleremo la prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Da mezzogiorno alle 2.

0: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
1: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
0: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
2: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Grazie all'esclusiva Gecko Tecnologia, Emmentaler ha infatti trovato il modo di avere mucche più rilassate a produrre latte eccellente, con semplici espedienti del tutto naturali, o per meglio dire, animali. Arrivano i Gecchi, nemici sterminatori delle mosche che infastidiscono i ruminanti e diventano alleati della loro tranquillità e produttività. Formaggio di Gecko? No, per ora no, ma formaggio migliore ed abbondante, grazie ai Gecchi, questo sì. Rummy Flash. Quando penseranno di usare i normalissimi ragni, noi ci abbiamo pensato in musica, anche se l'arachide in questione è appena stato fatto fuori. 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Yeah. Go!

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Afternoon Rock, die Radio Jeans.

Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi safe, parliamo di politica, i fondi safe per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: to rock and roll.
1: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Sono le 16:02.
1: Da mezzogiorno alle 2. Le canzoni pop più belle di sempre suonano dalle 12 alle 14 su Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: very much.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione della Moretti di Sanremo.

0: Benvenuti alla nuova edizione del radiogiornale dalla redazione di Sanremo del Liceo Amoretti. Per voi Eleonora Brizio, sono affiancata qua con
1: Lorenzo D'Alessandro.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Oggi allora cominciamo a parlare di politica.
1: Il Movimento 5 Stelle ha praticamente dei problemi all'interno riguardo a varie questioni, soprattutto perché 5 parlamentari del Movimento hanno votato grasso al Parlamento e invece hanno deciso che non dovevano farlo. Te cosa ne pensi?
0: Ecco, appunto, io penso che sia tutto un po' non ancora chiaro, non ben definito, quindi siamo un po' in una situazione precaria, diciamo.
1: Io spero invece che grillini si chiariscano e diventino il primo partito in Parlamento.
0: Ecco, lo penso anch'io. Ora lanciamo il servizio di Silvano Guadagni.
2: Laura Boldrini e Pietro Grasso sono rispettivamente i nuovi presidenti di Camera e Senato, eletti lo scorso 16 marzo. La prima, proveniente dalle file di Sinistra Ecologia e Libertà, si è distinta in passato per le collaborazioni con il FAO e l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Il secondo, magistrato schieratosi col PD, è stato procuratore di Palermo e capo della Direzione Nazionale Antimafia. Ma ciò che forse fa più notizia è di come quest'ultimo sia stato eletto. Se infatti alla Camera la Boldrini non ha avuto difficoltà

0: Gli accordi. Dura la reazione di Grillo, secondo cui Grasso è stato scelto a tavolino tra PDL e PD-L, obbligando a scegliere i senatori tra la peste bubonica ed un forte raffreddore. Sempre secondo il leader genovese, chi tra i cosiddetti grillini è caduto in questa trappola non ha rispettato le regole ed ha tenuto un comportamento incoerente con gli elettori. Da Sanremo, per Radio Jeans, Silvano Guadagni.
1: Ecco, dopo la politica parliamo dell'elezione del nuovo Papa, un Papa di origine argentina ma in realtà italiano, il nuovo Papa Francesco. Tu, Lorenzo, cosa ne pensi di questo nuovo Papa?
2: Beh, innanzitutto dovrei correggere dicendo che è argentino ma di origine italiana e non il contrario.
1: Ecco, scusami, hai ragione.
2: E mi piace perché vuole ridurre i costi non solo della chiesa, in senso vuole una chiesa povera per i poveri. E chi lo sa, forse sarà proprio lui a portare a termine la crisi, non so se inventerà qualcosa. Comunque da quel lato mi piace, sì.
1: Ecco, speriamo che lo faccia, che non siano solo parole come hanno fatto tutti finora.
2: Beh, possiamo comunque vedere le notizie riguardanti il nuovo Papa nel servizio che abbiamo fatto
1: con Federica Morello.
3: Si è tenuta dall'altare di Piazza San Pietro davanti a circa 200.000 fedeli la cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa, l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, il successore di Benedetto XVI. Indica l'esempio di San Francesco d'Assisi. Avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo, custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi e di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. Questo pontefice, che si è addentrato nel significato della parola custodire, è stato accolto bene dai fedeli, anche da noi giovani, poiché fin da subito ha rifiutato la croce d'oro e l'auto di lusso, pagato il conto dell'albergo dove è alloggiato e con queste azioni compiute ha dimostrato ciò che ha in mente, ossia di istituire una chiesa povera per i poveri. Inoltre questo neopontefice ha esortato i vescovi ad uscire dai palazzi ed andare nelle periferie e chiesto la benedizione dei fedeli. Infine ha dimezzato la sua scorta e dato il senso all'apostolato, è sceso tra la gente e ha accarezzato i bambini. Questo Papa si dichiara al servizio dei più deboli e si fa apprezzare da tutti, anche per questo. Infatti la sua umiltà è stata considerata uno dei suoi migliori pregi. Noi giovani purtroppo siamo molto suscettibili a causa della situazione politica, economica e religiosa dell'Italia, ma con questo nuovo cambiamento possiamo dire che stiamo iniziando a sperare in una chiesa migliore, lontana dall'ipocrisia che l'ha caratterizzata in tutti questi anni. Da Sanremo, per Radio Jeans, Federica Morello.
1: E dopo politica e religione parliamo del caso dei due Marò, che ancora adesso sono in Italia, ma l'India li richiama.
2: Sono state fatte delle leggi a riguardo secondo cui vanno processati in Italia perché erano in acque internazionali, quindi direi che hanno fatto bene a farli rimanere in Italia. Direi invece che il governo indiano ha sbagliato facendo arrestare l'ambasciatore in quanto godeva dell'immunità. E tu invece?
1: Io la penso come te, guarda, ma scopriremo qualcosa di più nel servizio di Giorgio Gaudino e Mattia da Silva.
0: Marò, l'India toglie l'immunità all'ambasciatore. La Corte Suprema indiana ha negato la piena immunità all'ambasciatore italiano Daniele Mancini. L'accusa è di non aver rispettato la dichiarazione giurata presentata a sostegno della richiesta di permesso per i due fucilieri. In un'aula affollatissima, il tribunale presieduto dal presidente della Corte Suprema indiana, Atulmas Kabir, ha riesaminato il caso del permesso concesso il 22 febbraio e la decisione di Roma di trattenere Dumaro in Italia. L'avvocato indiano Makul Rohatgi difende l'Italia. Per Radio Jeans, Mattia da Silva.
1: Cambiamo decisamente argomento e parliamo di gossip, o meglio, parliamo di una notizia che ci lascia tutti a bocca aperta. Un tedesco, per Lorenzo, sai cosa ha fatto? Questo tedesco si è inventato una nuova professione in questo periodo di crisi che c'è qua in Italia.

0: si è inventato di fare il Terminator delle relazioni d'amore.
1: Sì, praticamente quando una fidanzata vuole lasciare il suo fidanzato, incarica lui di andare a casa sua e di ucciderlo di botte. No, scherzo. Semplicemente gli dice che hanno finito la relazione, e spiegandogli, cercando magari di non renderlo troppo triste, così dolcemente direi che ha fatto bene, si era disoccupato, ha trovato un nuovo impiego. Le tariffe sono 10 euro per un semplice SMS, 35 o 65 non ricordo, per andare direttamente a casa sua.
0: Sei sicuro?
1: Sì, l'ho letto
0: sono
1: sul giornale.
0: Sono dati certi?
1: L'ho letto su un giornale, quindi...
0: Ok, a posto, ci fidiamo del nostro Lorenzo.
1: E ora vediamo il nostro servizio.
0: Di Anna Trignani e Maria Pia Ciccu.
2: In tempi di crisi c'è chi si inventa nuovi lavori. È il caso di Bernd Dressler, ex assicuratore tedesco, che in difficoltà economiche decide di aprire un'agenzia di separazioni. Questo lavoro consiste nel chiudere il rapporto tra partner previo pagamento. Le tariffe variano a seconda dei metodi di separazione, ovvero 10 euro per un semplice messaggio, 30 euro per infrangere i cuori con la voce e 65 euro per la visita a casa.
3: Le regole base per Dressler sono per metà seguire un rigido protocollo e l'altra metà è improvvisare. Completo scuro, occhiali da sole, viso abbronzato e corpo e capelli ben curati sono le caratteristiche della divisa del Terminator delle storie d'amore. Ma chi può essere il tipico cliente di Dressler? In media, le donne e in generale persone tra i 20 e i 35 anni. Per Radio Jeans, Anna Trignani,
2: Maria Pia Ciccu.
0: Questo servizio è stato molto interessante, no? Cosa ne pensi, Lorenzo?
1: Penso che trovare lavori nuovi sia una cosa interessante. Per esempio, io ne avrei inventato uno, si chiama il distrattore. Praticamente quando vedi una persona cicciona, obesa, perché è sovrappeso,
0: senza offesa,
1: sì e praticamente vedo una torta in una gelateria o in una pasticceria, io vedo di quello specchio e dico: guarda quella bella lì che dietro di te, perché non ci provi anziché guardare le torte? E così praticamente cambia idea e gli ho salvato la vita.
0: Bravo, era una bella idea.
1: Però in cambio
0: anche la tua.
1: Mi faccio una tariffa da 200 euro.
0: Ecco, proponiti che magari ce la fai così, anche
1: così, oltre a alleggerire il peso, alleggerisco anche un po' il portafoglio.
0: Ecco, allora invece adesso ci occupiamo di
1: brevi notizie dalla Liguria, perché la nostra piccola regione è molto più interessante e strana di quello che sembra. Infatti il nostro servizio è stato fatto da
0: Aulice Aurino, Giada Tritirò e Chiara Contardo.
4: Si concluderà domani la mostra Sanremo Photo Festival 2013, allestita nella città dei fiori negli spazi dell'ex stazione ferroviaria. La mostra è visitabile sia la mattina sia il pomeriggio. L'ingresso è libero ed è stato inaugurato lo scorso marzo. Questo evento è dedicato al reportage fotografico realizzato da Fulvio Bruno nel corso dell'ultima edizione. La collezione mostra 150 scarti che immortalano i conduttori, gli artisti, gli ospiti e anche gli allestamenti della manifestazione.
5: Nella parrocchia di Santa Maria Maddalena almeno 100 ragazzini dovrebbero frequentare il catechismo, ma i genitori li ostacolano. Il parroco Don Marco Cascirino ha espresso le sue opinioni a questo proposito tramite una lettera per i genitori. Le famiglie, dopo aver letto la lettera, si sono scusate con il parroco e sono aumentate subito le iscrizioni. Ma la settimana successiva i genitori vennero a sapere dell'evento che era stato organizzato dal prete. Ripeterono lo stesso errore compiuto 2 settimane prima, iscrivendo in pochi i loro figli.
6: Ustioni di sigaretta, insulti e bastonate alla convivente. Sanremo, sigarette spente sul naso, bastonate, testate al volto, calci e pugni su tutto il corpo. Un elenco di torture infinito, cessate però con il desiderio di vivere con la forza di una donna di 37 anni nel denunciare il suo aguzzino, 44 anni accusato di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.
4: In primavera la programmazione teatrale dei Casinò di Sanremo è molto sortita. Il primo appuntamento della serie sarà martedì 26 marzo alle 10 al Teatro dell'Opera del Casinò, con l'ultimo evento della rassegna Ora di Teatro, spettacolo riservato agli alunni delle scuole dal titolo Di Sogni ed Asfalto, con Eugenio Allegri e Les Nuages Ensemble. Sempre al Teatro dell'Opera del Casinò ci saranno anche altre opere come Girotondo, con la compagnia Il Teatro dell'Albero, posticipata dal 23 marzo a domenica 28 aprile alle 17.30. Il costo del biglietto è di 10 euro, costo unico.
7: L'RT ha deciso da poco di ridurre il numero di corriere per le zone più collinari e montuose, a causa delle difficoltà che incontrano gli autisti percorrendo quelle strade. Però è stata fatta una raccolta firme che ha già raggiunto 206 iscrizioni in pochi giorni, ideata dagli utenti e dagli abitanti della zona che va da via Diano Calderina a Gornieri e dalla Fondazione di Serreta per arrivare a Diano Marina. La portavoce, la Mariangela De Tori, ha espresso il suo disappunto riguardante la decisione presa dall'azienda dei trasporti, dicendo che le corriere sono un bene di prima necessità per gli abitanti della zona, che la usano per andare a lavorare e portare i bambini a scuola.
8: Raffica di multe e rimozioni per la fiera che non c'è stata. I tre carri attrezzi sono arrivati nel centro storico di Ventimiglia domenica mattina alle 5 puntuali e hanno portato ai reciproci garage decine di autovetture per la tradizionale fiera di San Giuseppe, che a causa del maltempo e del sole decadere ha richiamato solo 4 bancarelle. Gli abitanti di Ventimiglia Alta dovranno quindi pagare 200 euro per la rimozione delle auto parcheggiate in divieto di sosta.
0: Per l'ultimo servizio in scaletta ci occupiamo di sport, in particolare della Milano-Sanremo.
1: Sì, infatti questa edizione sarà ricordata perché un tratto della strada che i ciclisti dovevano percorrere era troppo ghiacciata e così per il maltempo li hanno fatti salire su un bus e poi hanno ripreso da una parte meno, diciamo, meno invernale. E quindi è stato un po' particolare, ci sono stati degli imprevisti, ma comunque alla fine i ciclisti sono arrivati a Sanremo e si è conclusa. Allora sentiamo il nostro servizio, che è di
0: Giancarlo Stipas e Riccardo Borghi.
9: Domenica 17 marzo si è tenuta l'edizione numero 104 della classicissima Milano-Sanremo, iniziata alle 10.30 da Milano e finita sul lungomare Italo Calvino alle 18 circa a Sanremo. La gara si è svolta in maniera un po' insolita rispetto agli anni passati, infatti i partecipanti hanno affrontato un'impresa titanica percorrendo 40 km sotto la neve dalla linea di partenza, ossia Milano, a Ovada, dove la gara è stata interrotta.
10: Per spostarti a bordo di diversi pullman, i concorrenti hanno raggiunto Cogoleto e ripreso poi battaglia a Sanremo. La gara è stata vinta dal tedesco Gerald Cholek, anche se a vincere sono stati tutti i partecipanti che sono arrivati alla fine, visto le condizioni meteorologiche. Secondo classificato lo slovacco Peter Sagan, terzo lo svizzero Fabian Cancellara, quinto il primo degli italiani Luca Paolini. Per Radio Jeans, Giancarlo Stipas e
11: Cardo Vola.
0: Si può definire quindi questa Milano-Sanremo la più tempestata della storia, no Lorenzo?
1: Sì, proprio da brivido, guarda.
0: Ecco, con questa notizia chiudiamo, grazie a tutti.
1: Sì, ci sentiamo alla prossima edizione del nostro Radio Giornale.
0: Per Radio Jeans, Eleonora Brizio
1: e Lorenzo D'Alessandro. Ciao!
0: Ciao!

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Stomp Stomp in Jeans, dalle 21.30 a mezzanotte, solo techno, house e dance.
1: Sono le 17.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
3: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia, si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se la gioventù ne negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
5: Carlo Calavacciuolo, Andrea Nullino, Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Lorenzo Panico.
6: Fiamme ovunque. Fiamme che hanno avvolto la Fiat Punto a Cassano allo Ionio, dove il 15 gennaio 2014 vennero ritrovati i corpi di Giuseppe Iannicelli, di 52 anni, la compagna marocchina Ibtissam Tous, detta Betty, di 27 anni, e il nipote Nicola Campolongo, detto Cocò, di soli 3 anni. Dagli scheletri di questi ultimi, però, venne fuori che non sono morti a causa delle fiamme, bensì sono stati sparati alla testa. La famiglia di Cocò faceva parte del clan degli Zingari, un gruppo dell'Ndrangheta. I carabinieri hanno ricostruito la situazione, scoprendo che Peppe Iannicelli era indietro con il pagamento della droga e che, probabilmente, si portava dietro Cocò come scudo, pensando che la sua presenza avrebbe dissuaso i killer. Sul cofano anteriore dell'auto è anche stata trovata una moneta da 50 centesimi. Che sia la firma del killer? Che stesse a significare «voi non valete niente»? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che non vedremo più gli occhioni neri pieni di spirito e il sorriso birichino di Cocò, un bambino che aveva come unica colpa il fare parte della famiglia sbagliata.
5: Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi, Caterina Liberti.
4: Anna era una ragazza graziosa e dei modi gentili, timida e riservata, che andò incontro a un crudele destino. Lavorava come domestica a servizio della famiglia Amoroso. Quello che purtroppo non sapeva è che quella era un'importante famiglia mafiosa. Dopo poco tempo dal suo arrivo, Anna inizia a essere corteggiata da Leonardo Amoroso, uno dei figli di quella famiglia. Spaventata dalle sue avance, se ne va, ma questo non durerà molto, siccome la sua famiglia era molto povera. Sarà così costretta a tornare a lavorare in quella casa. I desideri di Leonardo ricominciano, ma stavolta Anna cede e rimane incinta di un figlio. La famiglia di Anna propone di risolvere tutto con un matrimonio riparatore, ma Leonardo Amoroso non accetta e decide di risolverla a modo suo, facendo sparire il suo problema. Il padre di Anna capisce cosa è successo e porta a processo i fratelli Amoroso, che verranno accusati di 9 omicidi, tra cui quello di Anna. I fratelli saranno condannati, ma il corpo di Anna non sarà mai trovato. Il 21 marzo ricordiamo Anna Nocera insieme alle altre vittime innocenti delle mafie.

0: Vane Pinto, Francesco Maniscalco, Anna Maria Esposito.
1: Nicholas Green, nato negli Stati Uniti nel settembre del 1987, fu vittima a solo 7 anni di un assassinio sull'autostrada A3 mentre si dirigeva con la famiglia verso la Sicilia. Era l'autunno del 1994, verso la fine di settembre, e lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, un'auto Bianchi Y10 sfrecciava per la strada. Al suo interno c'era una famiglia americana, 2 genitori e i loro figli, Eleanor e Nicholas, che di cognome facevano Green. Nei pressi dell'uscita per Serre, tuttavia, accadde un terribile incidente. La macchina venne scambiata da dei rapinatori per quella di un gioielliere e iniziarono a sparare. Nicholas Green venne colpito alla testa e portato al policlinico di Messina, dove morì il 1 ottobre del 94. In seguito a quanto accaduto, i genitori decisero allora di donare gli organi del figlio. L'evento fece molto scalpore, poiché non era solito avvenisse in Italia la donazione degli organi, e il gesto contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad aumentare gli episodi di donazione in tutto il paese. Qui in Italia possiamo trovare numerosi edifici pubblici dedicati al bambino, tra cui piazze, giardini, strade e parchi. A Bologna, infatti, in un parco è presente una stele in onore di Nicholas Green e della strage lungo l'autostrada del 29 settembre 1994.
0: Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre.

Il podcast Vittime Innocenti della Mafia è stato realizzato da Ilaria Pareschi, Giulia Brighetti, Miriam Canedi, Martina Caputo, Alessandro Simonetti e Jacopo Perfetti, dell'Aura Bassi di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nell'autunno 2023.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
1: Esistono invenzioni che cambiano il mondo facendo molto rumore. Il motore a vapore, l'elettricità, internet. E poi esistono invenzioni che cambiano il mondo in silenzio. Oggetti piccoli, discreti, spesso nascosti alla vista, ma capaci di influenzare la salute, la società e persino il destino di milioni di persone. Tra queste c'è il profilattico, una semplice barriera protettiva che oggi consideriamo normale, ma che racchiude una storia lunga migliaia di anni, fatte di epidemie, intuizioni scientifiche, curiosità sorprendenti e continui miglioramenti tecnologici. È la storia di come l'umanità abbia imparato lentamente a proteggersi. Molti pensano che il profilattico sia un'invenzione moderna. In realtà le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Alcuni studiosi ritengono che rappresentazioni di uomini che indossano protezioni genitali siano visibili in antiche pitture rupestri, rinvenute in Francia. Anche nell'antico Egitto compaiono raffigurazioni che potrebbero suggerire l'utilizzo di coperture protettive. Naturalmente non sappiamo con certezza quale fosse la loro funzione, rituale, simbolica, pratica, ma una cosa appare evidente: già migliaia di anni fa l'essere umano aveva compreso l'importanza della protezione. Per comprendere la nascita del profilattico moderno dobbiamo fare un salto nel XVI secolo. L'Europa era attraversata da una malattia terribile, la sifilide. Comparsa improvvisamente alla fine del 400, si diffuse rapidamente tra eserciti, città e corti nobiliari. Le sue conseguenze potevano essere devastanti: lesioni dolorose, danni neurologici, deformazioni, morte. Per secoli la sifilide fu considerata una delle più grandi paure sanitarie del continente. Ed è proprio in questo contesto che entra in scena uno dei più importanti anatomisti della storia. Il suo nome era Gabriele Falloppio. Oggi è ricordato soprattutto per gli studi anatomici che portarono alla scoperta delle strutture che ancora portano il suo nome, le tube di Falloppio. Ma pochi sanno che fu anche un pioniere della prevenzione. Nel suo trattato De Morbo Gallico, pubblicato nel 1564 dopo la sua morte, descrisse una soluzione innovativa contro la sifilide. Aveva ideato una sottile guaina di lino. Prima dell'utilizzo il tessuto veniva immerso in una soluzione chimica e lasciato asciugare. Successivamente veniva fissato mediante piccoli nastri. Secondo Falloppio, oltre 1000 uomini avevano utilizzato il dispositivo senza contrarre la malattia. Non sappiamo se il dato fosse perfettamente accurato, ma il principio era rivoluzionario. Per la prima volta veniva proposta una barriera fisica, specificatamente progettata per prevenire un contagio. C'è un dettaglio che appunto spesso sorprende. Abbiamo detto che il dispositivo suggeriva di fissarlo con dei nastri colorati, anche rosa. È curioso immaginare che uno dei primi dispositivi di prevenzione sanitaria fosse accompagnato da un'attenzione quasi estetica. La scienza e il gusto personale si incontravano già nel Rinascimento. Nei secoli successivi l'ingegno umano si sbizzarrì. Furono realizzati profilattici utilizzando

1994, l'inventore statunitense Charles Goodyear sviluppò e brevettò il processo di vulcanizzazione della gomma. La nuova tecnologia rese possibile produrre oggetti elastici e resistenti. Tra questi comparvero anche i primi profilattici in gomma. Erano molto diversi da quelli odierni, spessi, pesanti, con evidenti giunture laterali. E alcuni storici scherzano dicendo che ricordassero più piccoli copertoni che dispositivi medici. Eppure rappresentavano un enorme passo avanti. Intorno al 1880 un'innovazione industriale trasformò radicalmente il settore. Gli stampi in vetro venivano immersi nel lattice liquido. Il risultato era una superficie uniforme e liscia. I nuovi dispositivi erano sottili, comodi, affidabili e economici. La prevenzione divenne finalmente accessibile a un numero molto maggiore di persone. Nel corso del Novecento il profilattico assunse un ruolo sempre più importante, non solo come metodo contraccettivo, ma anche come strumento fondamentale di prevenzione sanitaria. La sua diffusione contribuì a ridurre il rischio di numerose infezioni sessualmente trasmissibili e divenne uno dei pilastri delle campagne di salute pubblica in tutto il mondo. È difficile calcolare quante vite siano state protette grazie a questa semplice invenzione, milioni, forse centinaia di milioni. Oggi un profilattico moderno può sembrare un prodotto banale. In realtà dietro la sua produzione esistono controlli molto sofisticati. Ogni lotto viene sottoposto a test rigorosi come resistenza meccanica, elasticità, tenuta, qualità del materiale. Alcuni esemplari vengono persino gonfiati con aria e acqua per verificare l'assenza di difetti microscopici. Un processo che un medico rinascimentale avrebbe considerato ovviamente pura fantascienza. Oggi gli scienziati stanno studiando materiali ultraleggeri, innovativi, superfici autolubrificanti, dispositivi biodegradabili, tecnologie capaci di migliorare comfort e sicurezza. L'obiettivo è sempre lo stesso, rendere la prevenzione più efficace, accessibile e sostenibile. Perché la storia del profilattico non è affatto finita, sta ancora evolvendo. E quindi immagina di avere un oggetto piccolo da stare nel palmo di una mano, eppure capace di attraversare secoli, dalle antiche civiltà alle corti rinascimentali e dai laboratori dell'Ottocento sino alle moderne tecnologie di oggi. Un oggetto discreto, silenzioso e invisibile, che però è capace di proteggere la salute e il futuro e le scelte anche di milioni di persone. Perché spesso le invenzioni più importanti non sono quelle che cambiano il mondo con fragore, sono quelle che lo proteggono, senza fare rumore. Quindi grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla sorprendente storia del profilattico. Se questo viaggio tra medicina, storia, innovazione e curiosità ti è piaciuto, condividilo con chi ama scoprire come anche gli oggetti più comuni nascondono vicende straordinarie. E alla prossima puntata, perché dietro ogni oggetto quotidiano si nasconde spesso una storia che merita di essere raccontata.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana, per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo-iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa yon lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbiye kler wakale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

oro nelle strade di New York. Un uomo del Queensland ogni giorno scopre talmente tanti tesori nascosti nel centro della Grande Mela da essere riuscito a fare della sua un'attività redditizia in grado di sfamarlo. Rafi Stepanian, 4x4 sull'asfalto ogni giorno, scruta i raschi marciapiedi di New York alla ricerca di tracce di oro, diamanti, rubini e qualsiasi altra pietra preziosa. I suoi attrezzi sono una spatola appuntita, una pinza, un po' di acqua e un contenitore da lavabo. Grazie a questi pochi strumenti e armato di una pazienza infinita, Rafi ogni giorno raccimola preziosi grammi di oro e non di rado trova pietre preziose che poi, dopo aver ripulito, porta in oreficeria, dove viene ripagato con dei puliti e profumati bigliettoni. L'uomo afferma che le strade di New York, soprattutto quelle vicine alla 47esima strada, siano tappezzate di oro e diamanti, solo che nessuno se ne accorge. Una volta raccolto tutto il fango che si deposita nelle crepe dei marciapiedi, Daniel torna a casa e con dell'acqua inizia a ripulire il suo raccolto, fino ad ottenere polvere di oro. Potrà sembrare incredibile, ma bacinella dopo bacinella, la quantità di oro diventa tale da garantire all'uomo quasi uno stipendio. Inoltre, negli intercapegni della strada, si trovano spesso anche piccoli diamanti, che certamente contribuiscono alla sua raccolta fondi mensile. Se vi state chiedendo quanto si possa guadagnare con questa attività, sappiate che in appena 6 giorni Rafi è riuscito a guadagnare $819. Dovete solo metterli sulle ginocchia e raccoglierlo, conclude Rafi. $2500 al mese farebbero gola a parecchi. Rami Flash. Ed allora dai, riparte la corsa all'oro. Arriverà anche Paperone con la sua numero 1. Sempre oro è, anche se Mango lo donerebbe volentieri, ma a volte si dice per dire, solo per avere lei.

0: oro, mango.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: kultura.
1: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie e filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare

0: Cerca per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: vuole.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
2: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gianni De Gaetano.
3: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM.
1: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in jeans, solo R&B e so.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Allora, partiamo dalla definizione che ci dà Wikipedia su Mafia Capitale. La presenza di alcune organizzazioni criminali a Roma fu denunciata inizialmente nel dicembre 2012 tramite un articolo di L'Espresso scritto da Lirio Abate, in cui si ricostituiva la spartizione della capitale tra diversi gruppi criminali, facendo capo principalmente a Massimo Carminati, detto Ercegato, ex terrorista dei NAR, nonché affiliato della banda della Magliana. Abate fu successivamente minacciato, come riportato dalle intercettazioni effettuate dal raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri. Le stesse intercettazioni portarono all'arresto il 2 dicembre 2014 di 28 indagati, tra cui Carminati stesso, Salvatore Buzzi, e tra gli indagati figurò anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che fu successivamente condannato a 6 anni di reclusione per corruzione e finanziamento illecito. Tra i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Roma, guidata dal magistrato Giuseppe Pignatore, figurano corruzione, estorsione, usura, riciclaggio di denaro e associazione di tipo mafioso nell'ambito di presunte infiltrazioni nel tessuto istituzionale e di imprenditoriale raffigurato dall'assegnazione illecita di appalti e finanziamenti pubblici da parte di Roma Capitale e delle sue aziende municipalizzate. Gli interessi principali si sono registrati nella gestione di centri di accoglienza degli immigrati, della raccolta differenziata dei campi nomadi e nel finanziamento di cene o campagne elettorali come quelle dell'ex sindaco Alemanno nel 2013 per le comunali e nel 2014 per le europee del suo successore Ignazio Marino, di Matteo Renzi nel 2014 e di Nicola Zingaretti alle europee del 2004.

Allora, ripartiamo da quello che ha detto Livia, cioè l'articolo sull'Espresso uscito nel 2012 di Lira Abate, che non solo denuncia Mafia Capitale, ma le scrive anche su come è divisa appunto proprio a Roma. Innanzitutto, secondo nella Corte di Cassazione del 2015, non può essere chiamata Mafia Capitale, ma un'associazione delinquere, perché non vi erano i presupposti per chiamarla così. E Lira Abate appunto descrive come è organizzata a Roma, chiamandola proprio come dei quattro, dove ci sono quattro poteri a Roma. Carminati, che domina su tutti e quattro, che punta più sulle estorsioni e soprattutto parla con imprenditori e vuole risolvere i loro problemi, dandogli anche una protezione.

Senese si può ricollegare soprattutto a Casa Monica, che sono una banda, che sono dei sinti, una banda di sinti, cioè un clan nomade che si è stabilizzato in Italia, soprattutto proprio a Roma. E a Casa Monica possiamo anche ricordare colui che era il capo ultras della Lazio, cioè Diabolik, che è stato ucciso proprio per non per calcio, ma per Casa Monica, droga e quel giro. E poi passiamo ai Fasciani, che sono un altro clan di nomadi stabiliti a Roma, soprattutto ad Ostia, e Lira Bade li descrive proprio così, e possiamo vederlo soprattutto nei mille giorni, che è visionabile su Replay, dove appunto abbiamo gli audio e le registrazioni che sono state fatte proprio dai Ross, dove vi sono Carminati, Buzzi che parlano a un distributore proprio a Corso Francia, e dove dietro a questo distributore vengono fatte estorsioni, vengono anche picchiati i commercialisti che devono rendergli dei soldi. E questo è proprio il modo in cui Lira Abate descrive e denuncia per la prima volta Mafia Capitale a Roma e quello che è stato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è top.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Grassi di Savona.
1: Ciao a tutti, sono Daniele. Il nostro servizio di oggi riguarda l'immagine della donna nella società moderna. È un tema di cui negli ultimi tempi si è molto parlato e tutti i giorni ne sentiamo davvero di tutti i colori. Vi lasciamo all'ascolto di qualche breve citazione sull'argomento.
2: Chi non ama le donne, il vino e il canto è solo un matto e non un santo.
3: Donna, l'inconsistenza nobilitata dall'incoscienza.
4: Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell'arcobaleno.
5: La donna è un male necessario.
1: La nostra classe è stata recentemente impegnata in un progetto con lo scopo di far riflettere sulla strumentalizzazione del corpo femminile, soprattutto ad uso pubblicitario. Per farci un'idea sulle modalità di realizzazione di questo lavoro, abbiamo parlato con il responsabile del progetto, Emanuele Sanguinetti.
6: Il nostro video nasce nell'ambito del progetto Immagini Amiche promosso dall'Udi nell'ultimo anno. Abbiamo rappresentato in questo elaborato il modo in cui ci viene fornita l'immagine del corpo della donna dai media, internet, televisione e da come viene sfruttato nelle pubblicità. Al lavoro hanno collaborato tutti gli alunni della classe, ci siamo suddivisi i compiti per recuperare immagini, tracce musicali e registrare ognuno una frase del lavoro. Abbiamo messo insieme il tutto con circa 19 ore di montaggio, il cui risultato è stato molto soddisfacente.
1: Sentiamo adesso cosa ne pensano alcuni ragazzi che hanno visto il progetto l'8 marzo nel comune di Savona.
7: Allora, l'iniziativa che mi è piaciuta perché è un problema reale della società di oggi, che però secondo me non viene abbastanza sottolineato, perché ormai è talmente scontato che viene fatto passare come banale, normale, quando secondo me non lo è affatto. L'uomo si è sempre distinto per la sua forza, senza che l'umanità si sia mai basata sul dialogo, ma ormai direi che abbiamo i mezzi per basare la nostra società su altri strumenti. Secondo me è proprio questo l'aspetto da sottolineare.
8: La donna, secondo me, si fa strumentalizzare perché forse vuole anche farsi strumentalizzare facendosi pagare, quindi è anche colpa della donna in parte, diciamo.
9: Esprimeva dei concetti giusti, cioè è giusto lamentarsi di quello che succede.
10: Siamo abituati ormai a vedere tutta questa pornografia gratuita che ci viene offerta sia in televisione sia su internet. È stato un ottimo video perché ti fa davvero rendere conto dello schifo che c'è in Italia e nel mondo.
1: Ed ecco infine alcuni brani del lavoro scelti per voi dalla nostra redazione.
11: Cosa pensano le donne delle donne?
2: La maggior parte dell'universo femminile è sicuramente a conoscenza di questo problema, ma bisogna passare all'azione. Non è facile raccogliere le idee e cercare il modo di opporsi. Si dovrebbe combattere contro multinazionali, politica, economia e la società stessa.
12: L'atrocità di questo organismo malato è il non essere in grado di garantire una fascia protetta. Oggi le bambine smettono di pettinare le bambole per dedicarsi ai trucchi, tacchi e gonne, per mettersi a servizio di un incontrastato sistema che pesa sulle spalle fragili di una ragazzina bagliata dalle luci del palcoscenico. Nuovo Colosseo del terzo millennio.
13: Bambine di 6 anni che prendono come esempio ventenni svestite che guadagnano muovendosi poco coperte davanti alle telecamere.
14: È cosa buona e giusta lasciar fare, fingersi ciechi e sordi di fronte allo scempio delle moderne generazioni?
15: O forse è più buono e più giusto fare in modo che lo spettacolo osceno a cui assistiamo ogni giorno venga interrotto?
2: Far calare il sipario su una vicenda che ha deteriorato il nostro paese, il nostro gusto del bello, che costituisce la giustificazione per fare del corpo di donne, uomini e bambini un campo di battaglia, il patibolo triste di tutti i valori e i diritti che ci sono stati trasmessi.
1: Anche per oggi il nostro tempo è scaduto. Ringrazio la redazione, lo staff tecnico, la regia e tutti coloro che sono intervenuti durante la trasmissione. Un saluto dal vostro reporter in jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
16: Tam tam in jeans, solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Michael Day.

0: There, says the mayor. That's that.
1: Basta caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita, o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.